Beh, l'obiettivo al giorno d'oggi forse non è quello di scoprire che cosa siamo, ma di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire quello che potremmo essere. Il potere non impedisce il sapere, ma lo produce. Se siamo riusciti ad appropriarci una, diciamo, consapevolezza sul corpo, ne manca poco ad un potere sul corpo. È una forma di normalizzazione, non è possibile localizzarla esattamente, è strategico. È un'istituzione, non è una struttura e non si estende da un punto fisso a una certa persona. È il termine di situazioni strategiche di una società e la sua premessa è la libertà. Può essere praticato soltanto su soggetti liberi. Così il punto non è come si manifesta, ma come si pratica, come si esercita. È una rete molto produttiva e non è repressiva, non lo è per niente. Non c'è un esterno. Lotte e movimenti sociali si muovono